studio una pomeriggia. E gli arossi di crecchia. E studio la luce che ha.